0: 90's to now. Είσαι στον 92,9 Kiss.
1: Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.